0: Tong gana tadri dami dami tong dami tong dami dami dami tong dami tong dami dal tong gana gana tong gana tadri dami dami tong dami dal tong gana aha tadri dami dami tong dami dal tong gana tong gana tadri dami dami tong dami dal tong
1: bagr di bikte mang bagr di tom tom tom gana Bagr di brik te mang bagr di tom tom tom derna tom tom tom derna tom tom tom derna
0: tom derna tom derna tom derna